qui con me. Tocco di mamma. Tocco di mamma. Tocco di mamma. Mi piace di cantare questa storia qua. Mi piacerebbe più di cantarla. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Ora li guardo ballare con quella gonna là. Mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Tocco di mamma. Per farlo possiamo metterlo nel mix.

0: non c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix. Uno, due, tre, quattro.
1: El Linares 97.9. Chanco, Peyúgue y Curanipe 106.3.